Buongiorno, buonasera, lo signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino. Don Patrizio e Crusti Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del